0: Dobro jutro.
1: Goedemorgen.
2: Buongiorno.
0: Ciao san.
3: Dzień dobry.
4: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
5: Ciao ragazzi, ciao!
6: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati

0: Ti-ti-ti! Buon risveglio, Adelaide!
1: Il cugino Pio, è il cugino Pio, è il cugino Pio, è...
0: Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo, da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FAIBI103.fm in Digitu IBI Wall, con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8.
1: Il piccione,
0: un minuto passate le ore 7 del mattino, bellissima giornata oggi, è il 6, mercoledì, il 6, pipu, il 6 di maggio, eh. Undici gradi di temperatura al momento, arriva la sino a 18, 19 gradi, che bel risveglio, Ogni giorno è un altro giorno, però l'importante è cercare di levarsi il medico di torno. Ginnastica, people, enjoy the day!

Ebbene sì, il programma si chiama proprio così, il programma del mercoledì. Che bello, che bel risveglio. E che bello quando uno si sveglia la mattina, si guarda intorno e vede persone che si vogliono bene. Ok Pipu, io sono uno come voi, uno di voi e tra di voi Pipu. E mi auguro che anche di trasmettervi qualcosa di positivo oggi. E qualche bellissima... bellissima canzone. Allora People, come va? Tutto bene? Tutto a posto? Ma io mi auguro proprio di sì. Mi auguro che le cose vanno nel migliore dei modi. Adesso andiamo a ascoltare un brano musicale. Vacci piano, questo ce la canta Emma e Roy. Mi vacci piano.

0: Vacci piano Trump, e cominciamo subito il programma con questa notizia. Attila, il flagello del mondo è Trump, questo personaggio. Pensate che Trump continua ad attaccare Papa Leone, e Papa Leone replica a Trump: se qualcuno mi critica, dice, lo faccia dicendo la verità. Ben detto Papa Leone XIV. E Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV, mette in pericolo molti cattolici, dice, però Papa che Leone lo ribadisce, dicendo dobbiamo dire sempre la verità. Poi anche Trump ce l'ha col Papa, perché il Papa, diciamo, vuole le cose fea, no? Lui è favorevole al nucleare dell'Iran, però il Trump non è d'accordo, perché si guarda anche i suoi business. Lui vuole avere solo lui quello che naturalmente non vuole che gli altri hanno. Ma anyway, ritorniamo con voi. Che fastidio questa situazione. Questo ce la canta Dito nella piaga. Che fastidio.
1: Normale, ho un'allucinazione.

0: fastidio. La musica tribale.
1: 8 minuti passati alle ore 7 del mattino, oggi mercoledì il 6 di maggio.
0: Prima il pranzo salutare. Che schifo. Stasera vado.
1: 11 gradi di temperatura al momento. È bellissima giornata, 18 gradi massimo.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, ce l'ha appena fatta ascoltare. Che fastidio, che fastidiosa questa situazione al momento, eh. Pensate che adesso il Canada decide, vuole entrare nell'Unione Europea. Mamma mia, che bella notizia quella, eh. Il Canada pensa di entrare nell'Unione Europea, si vuole sganciare da questa situazione americana, eh. Allora, carissimi tutti, che bello, quando uno si sveglia in momenti di pace. Però sai com'è la situazione, anche qua ci sono i problemini, però il problema non è il problema è risolvere il problema, e quando abbiamo risolto il problema non c'è più problema. Allora, il meglio di me, questo ce lo canta Francesco Renga. Buongiorno a tutti e buon risveglio.

Il meglio di me è cantato da Francesco Renga. Ognuno di noi deve tirare il meglio di se stesso, eh? Allora, carissimi tutti, buon mercoledì mattina. Oggi è il 6 di maggio del 2026. Ci stiamo avvicinando alla festa della mamma, eh? Però la festa della mamma è tutti i giorni. Tutti i giorni dobbiamo apprezzare, festeggiare, amare le nostre mamme come le nostre mamme amano i propri figli, eh? Che bello, che bello. Allora, carissimi tutti, buon risveglio a tutti. Io vi consiglio, io personalmente l'ho già fatto, la mattina quando vi alzate fate ginnastica, qualsiasi cosa, movimento, no, vorami, e vi troverete molto molto meglio, eh. Allora, prima di andare a una notizia, uno scandalo in campagna riguardo anche, sai, la situazione sanitaria, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Animali notturni, questo ce lo canta Malika Ayane, Animali notturni.

0: giorni.
1: Chi-chi-chi! Ebbene sì, il programma si chiama proprio così, il programma del mercoledì mattina in italiano in compagnia con Francesco, che vi augura a tutti un buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo. E però sai, in quelle parti che sono malamente, e naturalmente no, no? Allora carissimi tutti, che bello, che bello! Ok, andiamo subito con una notizia qua che viene dall'Italia. Uno scandalous, pipu! Pensate che in campagna concorso OSS campagna 2025 vendevano i posti a 15.000 euro. E pensate un po', l'accusa di Vincenzo De Luca. Che scandalo! Se non vorrei, si vendevano i posti di all'ospedale, naturalmente, per fare moneta. Il concorso per OSS in campagna si farà, ma con nuove regole. Il governatore dice bloccato per voci di compravendita nei posti. Mamma mia, che vergogna, che vergogna! Il concorso della regione Campania per assumere 1.274 OSS operatori sociosanitari sospeso per impedire che si vendessero i posti a 10.000-15.000 euro per garantire, finché dicono io non ci sto per porcherie clientali. Allora ci sono molti che si sono tirati indietro e naturalmente forse non sono neanche stati assunti. Il mio giorno preferito, questo ce lo canta Eros e Ramazzotti, il mio giorno preferito.

0: So guys, they're asking us to do the promo.
1: Why?
2: What do you mean why? We work here now.
1: What do we say?
2: What do we say? We don't even know what we're doing here.
0: The only thing we can say is every Wednesday night
1: from 8:30 to 10:30.
3: Pensavo peggio.
2: Don't listen to us.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peter's e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Ciao ragazzi, ciao!
6: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana

Olè, Fernando, cantata da Cristiano Malzoglio. Buon mercoledì mattina, buon mercoledì mattina, buon risveglio da Francesco. Allora, carissimi tutti, qua siamo in Adelaide, una bellissima città, tranquilla, pacifica e anche molto, molto rilassante. Ci sono molti lavori in corso al momento, molte strutture, molti edifici si stanno costruendo, moltissimi appartamenti e anche un grande market, un grande mercato, che forse sarà uno tra i più grandi qua in Australia. Marche, senta, in the city, people. Ok, allora andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Mediterraneo, questo ce la cantano i Ermal Metul, Mediterraneo.

0: Mediterraneo, cantata da Ermal Metul. Buon mercoledì mattina, il 6 di maggio del 2026. Bellissima giornata, 13 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 18, soleggiata oggi. E da qualche parte però c'è qualche pioggerellina sparsa. Abbiamo una notizia qua, viene dall'Italia purtroppo, ahimè, c'è questa famiglia nel bosco, ora no, come stanno andando quelle cose. La cosa è molto strana. E pensate che la famiglia del bosco, la bambina più piccola, è ricoverata in ospedale. Accanto le educatrici, ma i genitori possono visitarla, dicono. La piccola è stata ricoverata domenica in ospedale a causa di difficoltà respiratorie, mentre era nella casa famiglia di Vasto. I genitori sono stati informati tempestivamente, però sai com'è la situazione, ancora li tengono distanziati e pensano che i genitori non sono in grado di gestire questa situazione familiare. Ma ci dispiace molto perché i figli dovrebbero stare con i propri genitori, però ci sono molti genitori che non diciamo, e diciamocela tutta, non è che sono proprio genitori con i propri figli, perciò è giusto anche che vengano tutelati sia l'uni che l'altro. Vediamo come andrà a finire questa storia. Allora, carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare un altro grano musicale. Questo ce la canta Fiorella Mannoia con Mariposa.
1: Una farfalla che imbraccia il fucile.

Fiorella Mannoia ci ha appena fatto ascoltare Mariposa, bellissima canzone. Ritorniamo con voi qua in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM. In Digitu IBI World. E anche se volete contattare lo studio 8211 7066. Se invece ci volete contattarci dal resto del mondo, dovete digitare più 61 882 11 7066. Questa stazione radiofonica multiculturale internazionale si trova in Adelaide al Byron 10 Byron Place. Allora carissimi tutti, che bello, ma che bello, che bello. Allora andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Un ragazzo incontra una ragazza, cantata dai The Colors.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 81397400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
3: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
4: Ciao ragazzi, ciao!
5: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5 EBI dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5 EBI. Programmi presentati da Radio Italiana 5.

pazza, ce l'ha appena fatta ascoltare Loredana Bertè, una grande icona cantante italiana. Allora carissimi tutti, la pazzia, però si può anche impazzire per tante cose, per amore, si può anche impazzire anche di gioia, si può anche impazzire quando si mangia qualcosa di particolarmente buono, uno dice oh questo mangiare mi fa impazzire, oh questa macchina mi fa impazzire, oh questa situazione mi fa impazzire, perciò ci sono tante cose, la pazzia non sempre è negativa, può anche essere positiva. C'è l'allerta meteo gialla in Italia, sono 7 le regioni a rischio: la Lombardia, Piemonte e Liguria, e anche l'Emilia Romagna, Toscana, Umbria con Lazio. E allora carissimi tutti, sai com'è la situazione, so che molti ancora, nonostante le situazioni come vanno, fanno ancora i viaggetti dove si può andare nel resto del mondo. Perché no? Perché no? Allora, carissimi tutti, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, Parafulmini. Questo ce la canta Brescia Fabri Fibra, Parafulmini. Vediamo un po' cosa ci dice questa canzone.

0: Parafulmini, cantata da Brescia. Allora è Fabri Fiora. Buon mercoledì mattina, sono precisamente 49 minuti passate le ore 7 del mattino. Naturalmente oggi è il 6 di maggio, ci avviciniamo sempre di più alla festa della mamma. Abbiamo una notizia qua che volevo anche condividere con voi. Questa viene da Torino, in Piemonte, in Italia. E pensate che un rider, questi delivery come Uber che portano proprio le spese a destinazione, pensate che questo rider è stato preso a pugni e mandato in ospedale perché non aveva il resto. Vedete che tante volte prepagare è sempre meglio e sono più tutelati. Diciamo, queste ride dicono servono più tutele, no, non siamo degli animali, non siamo tutelati. L'ordine era per una ragazza, lui dice mi sono scusato e le ho spiegato che avrebbe potuto rivolgersi al servizio clienti, ma sono arrivati altri due che lei conosceva, ha raccontato il re del 22enne, è finito in ospedale con una prognosi di 7 giorni. Mamma mia, come sono permalosi e tante volte anche c'è cattiveria nel mondo. Devo ascoltare un altro brano musicale, questo bello uguaglione, questo ce la canta i Rosa Chemical, bello uguaglione.
1: Quella non dormì

0: The Government of South Australia supports community broadcaster 5EBI,
1: its member groups,
2: and volunteers.
3: So, guys, they're asking us to do the promo.
4: Why?
5: What do you mean, why? We work here now.
4: What do we say?
5: What do we say? We don't even know what we're doing here.
3: The only thing we can say is every Wednesday night...
4: from 8:30 to 10:30.
3: Pensavo peggio!
5: Don't listen to us.
6: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale, per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
7: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM. Radio

Ebbene sì, il programma finisce qui. Il programma del mercoledì dalle ore 7 sino alle ore 8 del mattino. 55 minuti passate le ore 7. Oggi il 6, mercoledì, il 6 di maggio 2026. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo, Breakfast with the Border, condotto da Chris, Petty e Dallas. Petty e Chris. Buongiorno a tutti e buon ascolto.